più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: snake. Chip bobby man, Latino gang, Tiger.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sono le 3 in punto.
1: Queste canzoni ne ascolti solo da noi, perché noi siamo liberi. Liberi di farti ascoltare tutta la musica più bella degli ultimi 50 anni. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: Ladies and gentlemen, get on up,
3: get on up, brother man.
2: Oh yeah, brother man.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab. Yo.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
1: Retro Mix, il meglio della disco music e della dance. Solo su Radio Skylab. Alla console, Roby Simonetti.

0: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.
1: Sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato. Ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è?

0: Divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sono le 5:03.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

0: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Disco su disco, su Radio Skylab.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Unicamente tua, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, dal Grande Salento, per il

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il mattiniere, solo musica italiana, su Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Radio Sky. I grandi successi di ieri.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 in punto.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Radio Skylab, vera passione musicale.
2: Io ci credevo a questa storia, il cuore in mano, io il cuore in gola.

0: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
0: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
0: Il disco rilancio.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta.

0: 1 chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: riuscito a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno da

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita. Radio Skylab.
2: Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben trovati qui a Radio Skylab. Cominciamo con questa trasmissione tutta domenicale, in questa domenica 7 giugno 2026, ben trovati, ben sintonizzati. Io sono Franco Meraglia e vi accompagnerò in questo paio d'ora di buone musica qui con noi. Cominciamo subito! Quando

2020 e questo divenne un vero e proprio tormentone dell'estate 2020, perché si chiamava tra l'altro anche la canzone dell'estate. E del resto questa domenica 7 giugno, bella, assolata, ricca di calore, di caldo, di sole, non potete non chiamarla domenica estiva, assolutamente. Anzi, diteci al 328-55-92-714 se siete al mare, se state magari appropinquandovi per fare il primo bagno della stagione. Questa è Radio Skylab, cari amici. Questa trasmissione si chiama Buongiorno Domenica. Cominciamo davvero con la musica grande, credo che questo sia uno dei più bei brani in circolazione nell'ultimo periodo. Fulminacci e la sua Maledetto

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

Antonacci, pazzo di lei in questa mattina del 7 giugno 2026, prima domenica di giugno, e domenica estiva, devo dire, eccezionale, bellissima, assolutamente da andare al mare. Anzi, più che da andare al mare, prima dovrete andare a votare, perché se siete di due dei comuni grossi del Salento, Casarano e Tricase, beh, vi tocca dare il vostro voto di ballottaggio, perché ancora il sindaco non è stato scelto. Per cui, cari amici, è tutto nelle vostre mani, andate, votate, scegliete il vostro candidato sindaco. Invece in altri due comuni, a Maglia e Gallipoli, il candidato sindaco finalmente c'è, è già dalla prima, diciamo, tornata elettorale. Questa è Bossa Nostra, lei è Gaia, musica molto allegra in questa ormai estate 2026.

0: Un enorme, un grosso successo di Gianni Morandi, accompagnato in questa riedizione recente da Annalisa, voce caratterizzante della musica italiana dell'ultimo periodo. Questo è Buongiorno Domenica in voce Franco Meraglia per questa domenica di votazioni, perché si parlava delle votazioni, del ballottaggio nei due centri grossi del Salento, quello di Tricase e quello di Casarano. Ma tra l'altro a Gallipoli, per esempio, città a noi molto vicina, perché da qui dista appena 10 chilometri, lì il sindaco è stato eletto al primo turno e pensate, dopo 20 anni da quello che ho letto, è tornato Flavio Fasano al palazzo del municipio di Gallipoli, quindi al nuovo sindaco ovviamente da parte nostra un buon lavoro. Continuiamo con la musica, dopo c'è Acquario, non andate via.
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale.

bella musica dei nostri giorni. Acquario, ultimo, tra l'altro ha voluto fare un brano dedicato al suo segno zodiacale. Questo è Buongiorno Domenica, cari amici, la musica giusta per scendere dal letto con il piede giusto. Ecco, in diretta Franco Meraglia, dopo ovviamente ci saranno anche i giochi, ma comunque tanta tanta buona musica. Continuiamo con la musica internazionale. A questo punto torniamo un pochettino indietro nel tempo con un pezzo che fece veramente epoca al suo tempo. Lei è una signora della musica internazionale, è Madonna e il brano si chiama Papa Don't Preach. Buon ascolto con Radio Skylab.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: vero e proprio coro da stadio, questo brano di Amy Skill con La testa gira, ascoltato qui a Radio Skylab alle 8:38 minuti primi di questa bellissima domenica 7 giugno 2026. In questo buongiorno domenica, una domenica, dicevo prima, di elezioni, ma anche una domenica importante dal punto di vista della religione, perché a quanto pare oggi cade anche il Corpus Domini, che è una festa un po' particolare.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

un successo di Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ma si parlava della festa di oggi, che è la festa del Corpus Domini, che diceva un giorno un po' particolare, perché qualcuno si aspetta che questa festa sia nata a Roma, come sarebbe giusto. Invece no, è nata in Belgio. Pensate, nel 1200 la festa del Corpus Domini nasce in Belgio. Tra l'altro è particolare perché non ha una data fissa, nel senso che il suo giorno, il giorno in cui cade, è calcolato dopo Pasqua, quindi è sempre variabile. E tra l'altro capita spesso di giovedì, per cui bisogna spostarla poi a domenica. E finalmente eccoci, giorno 7 giugno 2026, giornata del Corpus Domini. Continuiamo con la musica, Il mio paese. Mi sento

0: non si riesce a stare fermi con le mani, con le gambe, insomma si comincia a tamburellare con questo pezzo incredibile di Kungs che si chiama Lipstick. Tra l'altro, se io dovessi presentare questo signore con il suo vero nome, Valentin Brunel, sarebbe molto molto difficile che qualcuno lo riconoscesse, perché sostanzialmente il suo nome, lui è un DJ producer francese, cari amici, che qualche tempo fa uscì con questo pezzo che racconta proprio la discoteca a 360 gradi. Torniamo ai nostri giorni, ultima realizzazione di Tiziano Ferro insieme a Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Che zucchero si chiama così per il semplice fatto che ha utilizzato nella sua arte un nomignolo che gli era stato dato dalla maestra, perché aveva visto questo bambino così caruccio, così dolce, lo chiamava Zucchero e Marmellata. Beh, sono cose che ti segnano per la vita, cari amici. Questo è Buongiorno Domenica in voce Franco. Oggi sarò franco con voi, ecco, e ascoltiamo tanta tanta buona musica dopo gli Stadio con Allo Stadio.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: dei pezzi più iconici della loro produzione per questo gruppo che nasce nel 1977, fa ancora dell'ottima musica e soprattutto vanta amicizie illustri con la musica italiana. Tra l'altro il nome del gruppo degli Stadio fu scelto, pensate, da Lucio Dalla in persona, che prese il nome dal giornale sportivo della città di Bologna. E poi tra l'altro Gaetano Curreri collabora da tempo anche con Vasco Rossi, perché Bologna, come lo vogliamo dire, è certamente il centro della musica italiana, dopo l'ultimo di Serena Brancale and the Colors, Partenope.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia, e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo, e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Presentiamolo per bene, perché già la vita è complicata. Partenope, con la partecipazione di Serena Brancale dei The Colors, ma sostanzialmente il pezzo è di Merck e Cremont, che sono due producer che hanno messo al mondo 78 dischi di platino e ben 18 dischi d'oro, voglio dire.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

Brescia, la sua da Dio ultima realizzazione discografica di questo artista ligure. Tra l'altro si scoprivano i nomi dei cantanti e pare che Brescia si chiami così per il semplice fatto che sostanzialmente gli amici gli hanno dato quel nome e quindi lui praticamente se l'è tenuto, cari amici. Continuiamo con la musica, questo è Cesare Cremonini con un pezzo che ha fatto un enorme successo qualche tempo fa, si chiama semplicemente Ora che non ho più te. Buon ascolto in questo buongiorno domenica 7 giugno 2026.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Ma quanto mi piace questo Children, lui è Clementino e ha realizzato il brano esattamente un mese fa, è uscito un mese fa, l'8 di maggio, dedicato all'infanzia in questo periodo di tragedie, di guerre, di conflitti. L'infanzia veramente è quella che ne patisce di più le conseguenze, e Clementino ha voluto sottolineare questo fatto con questo bel pezzo che si chiama semplicemente Children. Torniamo un po' indietro nel tempo, era il 2019 e questa è la hit dell'estate.

Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

0: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli. Passerà.
1: Passerà. Ecco qua. ci siamo. Problemi di regia, ma passeranno anche quelli. Berlino, Ernia, ultima sua realizzazione, qualcosa di veramente molto molto bello, ascoltato qui a Radio Skylab, dove abbiamo archiviato la prima ora e 30 minuti di questo Buongiorno Domenica in compagnia di Franco Meraglia. Dopo ovviamente ci saranno anche i giochi, quindi assolutamente memorizzate il numero di telefono 328 5592 714. Torniamo indietro a Sanremo con Italia Starter Pack J-Ax.

0: airbag.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

ma sicuramente avremo modo di riascoltare i The Colors con qualcosa di più recente. Abbiamo voluto dare preferenza a questo Karma di qualche tempo fa, che è veramente bello andare a riascoltare. Questa è Radio Skylab, cari amici, il programma si chiama Buongiorno Domenica. E torniamo ai nostri giorni con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: tutta questa piazza esplode.
1: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: un pezzo fantastico della produzione di Lucio Battisti. Pensate, era il 1980 e quest'album purtroppo segnava ormai il divorzio tra Mogol e Battisti. Questo si chiama Il Monolocale, racconta le difficoltà di andare a trovare casa nelle moderne città. Non andate via, dopo continuiamo con la nostra musica.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: Prodotto chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: l'ultima fatica discografica per Irama, la sua cabana che sicuramente ci porterà compagnia, ci terrà compagnia per tutta l'estate 2026. Beh, del resto questa estate è veramente ricca di belle canzoni, cari amici, avremo sicuramente la soddisfazione per farvele ascoltare tutte quante. Ovviamente a questo punto continuiamo, non andate via, dopo torniamo indietro nel tempo con Caramello.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
2: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
0: Eccoci di nuovo in perfetta diretta. Dobbiamo, diciamo...
3: Non va, ma ci andrà tra poco. Perché?
0: Intanto cominciamo ad ascoltarci la nostra Caramello, così come era annunciato.

0: bello, caramello, l'allegria soprattutto di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, eccetera. Adesso una bellissima richiesta giunta qui al nostro 328-5592-714. Il pezzo si chiama... Non si chiama... Ecco, dovrebbe... Vabbè, ma sicuramente ce la faremo a farvelo ascoltare. Continuiamo con la nostra musica.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Club Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile... Imperial Bar.
2: No, perché c'ero per ascolto.
3: Vabbè, io stai per ascolto, Bugliardo. Senti,
1: 566. Club Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
4: Io Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico.
0: Sì, capito,
4: non
0: Luca,
4: perdere
0: sono
4: questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

Abbiamo ascoltato due pezzi bellissimi in rapida sequenza. Il primo era Enrico Ruggeri, Polvere, gentilmente richiesto al 3285592714, e poi Notte Poetica con Velo ed Anna Tatangelo, un successo di quest'estate, e sarà sicuramente un successo perché è una musica veramente che prende. Continuiamo con la nostra musica e torniamo indietro, indietro, indietro nel tempo. Un pezzo che ha anche un certo significato politico, perché per un po' di tempo questa canzone fu cantata quasi come contro canto ai comizi della Lega. Questo è Pino Daniele e la sua famosissima Oscarrafone. Buon ascolto qui a Radio Skylab con Buongiorno Domenica.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

per farti santa. Questo è semplicemente Santa ed è una collaborazione tra H7 e LDA, una collaborazione tra l'altro storica, perché i due collaborano insieme ormai da un pezzo, e questo è sicuramente uno dei brani che avremo modo di ascoltare durante questa fantastica estate. E invece torniamo indietro nel tempo a qualche estate fa. Questo è Vasco Rossi con uno dei pezzi più iconici, Non l'hai mica capito. Torniamo davvero al 1987.

0: Cosa ti amo a fare? Rocco Hunt con un pezzo che ricorda nella sua musicalità un brano di tanti anni fa, Not Fair di Lily Allen, ma lo abbiamo ascoltato con vero piacere dalla voce del cantante partenopeo in questa domenica 7 giugno 2026, in questo Buongiorno Domenica con Franco Meraglia. Soprattutto mi raccomando, segnate il numero 328-5592-714, perché dopo si gioca con Benny e adesso l'ultimo di ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, ultimo di ultimo pezzo realizzato da Ultimo ed è uscito proprio il 22 maggio scorso e fa parte del suo ultimo album da studio. E questo l'abbiamo ascoltato proprio a Radio Skylab. Dopo torniamo indietro nel tempo con Peyote.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

Peyote, un successo di qualche tempo fa dove c'erano diverse persone che hanno collaborato a realizzarlo. Pensate, questa canzone ha avuto un team di penne importanti. Pensate, è stata scritta da J-Ax, poi ci ha collaborato Rocco Hunt, poi anche Fabri Fibra, insieme a Davide Petrella in arte Tropico, Paolo Antonacci e Zef. Vado, tantissima gente. E continuiamo con la musica, torniamo al Sanremo di qualche tempo fa. Serena Brancale, Anima e

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, buongiorno domenica, si chiama questo programma. Buona domenica, il brano che abbiamo appena finito ad ascoltare di Saif, un brano che ha preannunciato, uscito appena ad aprile, ha preannunciato l'uscita del nuovo album che si chiama Santissimo di Saif. Altro artista italiano, giovane, alfa, con la sua A me mi piace. Buon ascolto, tra poco si gioca, segnate il numero.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

Ed anche questa è l'ultima fatica discografica di Biagio Antonacci, You and Me, uscita pochissimi giorni fa e ormai in rotazione radiofonica qui a Radio Skylab in questo buongiorno domenica, in attesa ovviamente dei quiz. Segnate il numero 328-5592-714. Musica internazionale con Bruno Mars e la sua famosissima ormai I Just Might, qui a Radio Skylab 10:34. Buon ascolto!

Benissimo, cattive abitudini, ascoltato alle 10:39 minuti primi, cari amici, è giunto il momento di salutarci. Da Franco Meraglia a tutti voi un caldo saluto, caldo perché chiaramente siamo in piena estate, si può dire, in questa domenica 7 giugno, ma soprattutto per coloro che devono votare, andate a votare. Intanto andiamo indietro nel tempo con l'ultimo brano con cui ci salutiamo, Renato Zero e la sua Triangolo. Ciao a tutti cari amici, buona domenica.

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

0: gente di mare.
1: Eppure abbiamo il sale nei capelli.
0: Questo disco apre il nostro Aspettando l'estate.
1: Le profondità.
0: Non c'era disco migliore per iniziare.
1: Buongiorno. Le dolite negli scialli.
0: Gente di mare.
1: Che aspettano.

Gente di Mare era il 1987, Tozzi e Raff ci regalavano questo pezzo, ci facevano sentire già

altro, gente di mare, eh? Lo siete solo oggi, eh? Non è che siete tutti al mare, che poi dopo giochiamo, non è che gioco da solo, no? Ditemelo, eh! Se no vado al mare pure io!

0: Flamenco Paranoia, il suo ultimo disco che ci accompagnerà per tutta questa estate, anche oltre al suo Ossessione, no? Sicuramente saranno due dischi per l'estate.
1: Col bene che ti voglio, vedrai, non finirà.
0: Anticipiamo, siamo sempre quelli che facciamo le cose per prima.
1: Luglio mi ha fatto una promessa, l'amore porterà.
0: E siamo arrivati già a luglio. Ed è il 69.

state sicuramente cantando, o no? Dite la verità. Abbiamo anticipato, eh? È già luglio per noi. Siamo quelli che anticipiamo sempre tutto, noi di Radio Skylab.

0: sia del 1969, quando Riccardo Del Turco ci regalava questo pezzo indimenticabile, eh? Luglio.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: Ed è sul tormentone per l'estate 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

tecnici nucleari del 2026, veramente bello sto pezzo, eh. 1991 invece c'era lui, Renato Zero, con questo pezzo bellissimo, Spiaggia, come spiaggia, la nostra.

a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. Stare con

penso, Moretti Alberti ce ne ha regalate di tormentoni ancora ultimamente, ma questi sono altri, ma lei già da prima 55 anni fa, pensate un po' voi. Moretti Alberti, che è stata anche, sarà ospite anche alla Lizza, alla Lizza.

grande Rocky Roberts, 1968, estate 1968. Radio Skylab aspettando l'estate, poi dopo giochiamo, mi raccomando, rimanete con noi, c'è un bel televisore 50 pollici in premio.

0: Roberts, bravissimo. Quasi voi se lo ricorderanno, ballava in modo veramente eccezionale. Era quello di Stasera mi butto, l'anno prima aveva fatto quel successo.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
0: Baby, quanto si può. Si continua. Tormentone estate 2026, Shadei con Toxic. Almeno se

tormentone estate 2026, ma noi ritorniamo indietro nel tempo ancora una volta, anno 71, c'erano loro che ci delizzavano con questo pezzo, diciamo, donna, felicità, sì, eh.

0: Angeli, un gruppo che tutte le canzoni che facevano trasmettevano simpatia, allegria, ti mettevano veramente di buon umore. Come questa Donna Frigida, ma come tante altre, Singapore, e poi Color Cioccolata, insomma, avremo modo di ascoltare WHD, WHD, insomma, li ascolteremo.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
0: E non poteva mancare lui quest'estate, eh? Sal Da Vinci, che intelligentemente si è messo con questa poesia

stanno cavalcando i suoi manager questo momento di grande successo. Da Vinci, che se lo merita tutto. Io già vi vedo ballare quest'estate questo pezzo, eh?

insomma, avevamo tutti quasi 20 anni, io 19 per essere precisi, e cantavamo questi pezzi, ci innamoravamo su questi pezzi, ragazzi, e non come oggi, insomma, pure io.

mantenimento, eh? Mi raccomando, ragazze, ragazze, ragazze, sentite un po' che vi faccio ascoltare adesso, appunto, ragazze, ragazze, ragazze, ragazzina, nuovi angeli, sentite un po'.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: На баш City Limits, Tina Turner, Ike and Tina Turner. C'era anche il marito. Bene, bene, su questo pezzo 11:40 primi, divertiamoci insieme. Ci siete? Ma ci siete tutti, sicuro? O siete tutti al mare e mi avete lasciato solo? Perché mi lasciate solo? Andate al mare, io sto qua. No? Siete tutti là, sicuro? Vediamo, adesso facciamo la prova, eh? Adesso facciamo la prova se siete rimasti all'ascolto di Radio Skylab o se pure siete al mare e qui io sto solo. E poi domenica prossima ne vado pure io al mare, eh? Attenzione! Bene, bene, bene. Allora, il solito televisore 50 pollici, siamo agli sgoccioli. Ormai l'ultimo martedì di giugno, il 23 di giugno appunto ci sarà l'estrazione, quindi mi raccomando accaparratevi gli ultimi numeri. I quiz saranno più semplici in questo periodo, sicuro? Sicuro? Mi dicono di sì. Primo quiz infatti, è sempre verde, è sempre verde, è sempre verde. Sì, sì, sì, è quello, è sempre verde. È sempre verde, 328 55 92 714, è sempre verde. Poi ci giochi ma non ti diverti, ci giochi ma non ti diverti, ma insomma non sempre, qualche volta ci si diverte pure, io aggiungo, ci giochi ma non ti diverti, ci giochi ma non ti diverti. Poi ancora, se esce non entra più, se esce non entra più, se esce non entra più, se esce non entra più. Vi ripeto questi nuovi di oggi, poi vi faccio anche presente quelli che sono rimasti risolti la settimana scorsa. È sempre verde, è sempre verde, è sempre sempre verde. Ci giochi ma non ti diverti, ci giochi ma non ti diverti. Poi ancora, se esce non entra più, se esce non entra più. E poi vi ricordo quelli che sono rimasti risolti la settimana scorsa. Non si può vedere ma si può sentire, non si può vedere ma si può sentire, non si può vedere ma si può sentire. Sentiamo chi apre le danze quest'oggi, dai, pronto?
1: Buongiorno, Maria Antonietta da Bagnolo.
0: Forza, dici tutto, Maria Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno, è sempre verde.
0: È sempre verde, vai.
1: L'erba del vicino.
0: L'erba del vicino è sempre verde, no, non secca poi qualche volta, no? È sempre verde davvero? No, non è l'erba del vicino, mi dispiace, Maria Antonietta, ciao, ciao, ciao, ciao. È sempre verde. L'erba del vicino qualche volta si secca, no? Chi lo sa? Radio Skylab, pronto, chi ci chiama?
2: Ragazza da Matino.
0: Sentiamo un po', è sempre verde, oppure ci giochi ma non ti diverti, oppure ancora se esce non entri più, oppure ancora non si può vedere ma si può sentire, vai.
2: E se esce non entra più.
0: Sì, se esce non entra più.
2: Il sole.
0: Il sole, non è il sole, mi dispiace, saluti, ciao, ciao,
2: ciao.
0: Radio Skylab, pronto? Pronto, mi ascolti? No, è caduta. Un attimo di pazienza, arriviamo, arriviamo. 348. No, qual è il 348? 328. 328 55 92 714. Oppure oggi abbiamo anche il suo telefono. 392 054 3806. No, scusate, 00 392 054 3800 392 054 3800 è l'altro numero di telefono per cercare di rispondere. Non si può vedere ma si può sentire, non si può vedere ma si può sentire. Cosa potrebbe essere mai secondo voi? Non si può vedere ma si può sentire, questo che è rimasto anche irrisolto la settimana scorsa. Non si può vedere ma si può sentire. Poi ancora, è sempre verde, è sempre verde. Che cosa è sempre verde? Sempre, sempre, sempre, sempre. Sempre verde, sempre verde. Ci giochi ma non ti diverti molto. Ci giochi ma non ti diverti molto. Ci giochi ma non ti diverti sempre. Ci giochi però, sì sì. Ci si gioca, ci si gioca. Poi ancora, se esce non entra più. Se esce non entra più. se esce non entra più, se esce non entra più. 328 55 92 714, oppure 392 054 3800. Pronto?
2: Grazie da Matino.
0: Sentiamo un po', allora.
2: È sempre verde.
0: È sempre verde, dai.
2: L'abete.
0: L'abete è sempre verde. Noi abbiamo un'altra risposta che veramente è sempre verde. Non è l'abete, mi dispiace. Ciao. Radio Skylab, pronto?
3: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Forza Giulio, dimmi tutto.
3: Se
0: bene.
3: Esce non entra più.
0: Se esce non entra più. Mannaggia.
3: Il dente.
0: Il vento. Se esce.
3: No, il dente, il dente.
0: Il vento.
3: Il dente.
0: Il mento, non ho capito.
3: Dente.
0: Il dente?
3: Sì.
0: Ah, il dente, scusami. Mi sa che sono un po' sottetto oggi. Sordo, va. Proprio. No, non è il dente, non è il dente, non è il dente, però il tuo modo di pensare non è sbagliato, perché è un po' come diciamo così la nostra risposta, va. Va bene? Se esce bene. Non entra più. Il dente se esce non entra più perché è uscito. Ciao. Se entra, se esce, scusate, se esce non entra più. Un po' come il dente. È giusto, è giusto, è giusto, è giusto quello che ci ha detto Giulio. Pronto?
1: Sentite Spagnolo.
0: Sentiamo. Forza.
1: L'edera.
0: L'edera se verde come l'edera. C'era anche una canzone che faceva così, no? Ma non è l'edera, non è l'edera, mi dispiace, no. È sempre verde, non è l'edera. Saluti, ciao! Non è l'edera, non è l'edera. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. È sempre verde. È sempre verde. Poi ancora, non si può vedere, ma si può sentire. Non si può vedere, ma si può sentire. Non si può vedere, ma si può sentire. E poi ancora, ci giochi ma non ti diverti. Ci giochi ma non ti diverti. Ci giochi ma non ti diverti. Pronto?
2: Ragazzi, da Matino.
0: Sentiamo, forza.
2: Non si può vedere, ma si può sentire.
0: Non si può vedere, ma si può sentire.
2: Il vento.
0: Il
2: vento.
0: Vento. Non è il vento, no, non è il vento, no. Saluti, ciao ciao.
2: Ciao.
0: Non è il vento. Pronto Radio Skylab, forza.
3: Dai.
0: Forza Giulio.
3: È sempre verde.
0: Sì.
3: Il codice verde.
0: Il codice verde? È sempre verde il codice verde. Tu hai perfettamente ragione. Ma non è questa la risposta che abbiamo noi. Perché anche quella che abbiamo noi è sempre verde come il codice verde. Ciao Giulio.
3: Ciao.
0: È sempre verde, ma non è il codice verde. È sempre verde. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici che verrà estratto il 23 di giugno, quindi siamo veramente agli sgoccioli. E questa è una, forse l'ultima trasmissione. Pronto? Dipende dal caldo che farà domenica prossima. Pronto?
1: Maria da Palapita.
0: Dimmi Maria, dai.
1: È sempre verde.
0: Sì.
1: L'erba del vicino.
0: Già detto come risposta, ma non è l'erba del vicino. Mi dispiace. Ciao, saluti Maria, ciao. Non è l'erba del vicino che è sempre verde. Non capisco poi perché dovrebbe essere sempre verde quella del vicino. Radio Skylab, pronto?
1: Maria da Parapoli.
0: Forza, sentiamo.
1: Il pollice verde.
0: Il codice verde è già detto poc'anzi.
1: Pollice.
0: Il pollice verde? No, neanche il pollice verde, mi spiace. Saluti, ciao, è sempre verde, sempre verde. Ci giochi ma non ti diverti, ci giochi ma non ti diverti. Pronto, se esce non entra più, se esce non entra più. Pronto.
1: Entra del bagnolo.
0: Forza. Sì.
1: Il dollaro.
0: Il dollaro, non è neanche il dollaro, ciao, pronto.
3: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Forza!
3: È sempre verde.
0: Sì.
3: L'albero di Natale.
0: Neanche l'albero di Natale, che quello è sempre verde, c'hai ragione. Ma noi abbiamo un'altra risposta, mi spiace. Ciao! sì, l'albero di Natale è sempre verde, in effetti, ma noi abbiamo un'altra risposta che è pure quella nostra, sempre verde, sempre verde, sempre verde. Pronto?
1: Sempre verde, ma
0: sì, vai.
1: La speranza.
0: La speranza è sempre verde, quella non si perde mai, ma non è neanche la speranza. Ciao! Niente, niente, niente, niente. È sempre verde. Se esce non entra più, se esce non entra più, se esce non entra più. Radio Skylab, pronto?
2: Grazie, Domatino.
0: Forza, sentiamo.
2: Ci giochi ma non ci diverti.
0: Ci giochi ma non ti diverti.
2: Il lavoro.
0: Il lavoro. Non è il lavoro, non è il lavoro. Il lavoro nobilita l'uomo, ma non è la risposta che abbiamo noi. Ciao! Ci giochi ma non ti diverti, ci giochi ma non ti diverti. Cosa potrebbe essere mai? Ci giochi ma non ti diverti. Poi ancora, se esce non entra più, se esce non entra più, se esce non entra più. Pronto?
4: Buongiorno, Cristian da Gallipoli.
0: Cristian, buongiorno, dici tutto.
4: Se esce non entra più.
0: Se esce non entra più.
4: Lo starnuto.
0: Lo starnuto, è uscito e come fate ad entrare più? C'hai ragione, ma non è la risposta che abbiamo noi. Ciao Cristian, ciao. Pronto Skylab?
2: Ragazzi, la mattina.
0: Sentiamo, dai.
2: Se esce non entra più.
0: Se esce non entra più.
2: La parola.
0: La parola, anche quella, se esce. Come facciamo a rimangiarci la parola? Non è possibile, quindi. Però non è la risposta che abbiamo noi. Ciao.
2: Ciao.
0: Se esce non entra più. E come fai a farlo entrare? 392-054-3800 se trovate occupata l'altra linea. 392-054-3800. Skylab, pronto?
5: Buongiorno, Luigi da Gallipoli.
0: Forza Luigi.
5: Se esce non entra più.
0: Sì.
5: Il segreto.
0: Il segreto, se esce e quindi il segreto, è scoperto il segreto, non entra più. Non è il segreto però, Luigi, mi dispiace. Ciao, salute Gallipoli. 392-054-3800, 392-054-3800, oppure il nostro storico 328-55-92-714. Non si può vedere ma si può sentire, non si può vedere ma si può sentire. È sempre verde, sempre verde, è sempre verde. Sì. Se esce non entra più, se esce non entra più, non entra più, se esce non entra più. Skylab, pronto? Pronto? Caduta, pronto?
1: Pronto, Benedetta Bagnolo.
0: Eccoci, eccoci, dici tutto.
1: Se esce non entra più.
0: E infatti, dai.
1: Il respiro.
0: Il respiro, pure quello, se esce, come fai a farlo entrare?
1: Ma qualcosa no. Di accidente?
0: No. Ciao. Pronto?
2: Ragazzi, la mattina.
0: Forza.
2: È sempre verde.
0: Sì.
2: Il pino.
0: Il
2: pino.
0: Il pino. No, il pino.
2: L'albero
0: di pino. L'albero del pino, no. Non è l'albero del pino, no. Mi spiace, ciao. Niente. Non ci siamo ancora. Ma è sempre verde davvero, però, ve lo giuro. Pronto?
1: È sempre verde.
0: Dai, forza.
1: E la quercia.
0: La quercia è sempre verde, ma non è neanche la quercia. Mi dispiace. Ciao, forza, ritentate, forza, non mollate, non mollate. È sempre verde. 392-054-3800. 392-054-3800. È sempre verde. Per vincere un bel televisore 50 pollici. Un bel televisore 50 pollici, dai. Poteste metterlo a casa vostra, magari in un bel angolino. Pronto?
5: Luigi da Gallipoli.
0: Forza Luigi, dai.
5: Se esce non entra più.
0: Se esce non entra più, dai.
5: Il bonifico.
0: Il bonifico. Quello se entra, se esce, domani rientra più. Ormai è andato. Ciao, niente il bonifico, però mi spiace. Ciao.
5: Ciao.
0: Avete una buona fantasia, dai. Siete bravi, bravi, bravi. Se esce non entra più, infatti il bonifico quando è uscito non lo prendi più. Attenzione a non farlo uscire se non siete veramente convinti. Se esce non entra più, pronto?
1: Hai uscito da bagnolo.
0: Forza.
1: Se esce non entra più.
0: Sì.
1: La lacrima.
0: La lacrima, non è neanche la lacrima, no, ciao. Se esce non entra più. E poi è sempre verde. È sempre verde. Ci giochi ma non ti diverti. Ci giochi ma non ti diverti. Spremete le vostre meningi, cercate di dare una risposta a qualche quiz di questi qua. Non si può vedere ma si può sentire, pure questo. Non si può vedere ma si può sentire. 392-054-3800 392-054-3800. Pronto?
1: Pronto?
0: Sentiamo.
1: Se esce non entra più.
0: Sì.
1: Il proiettile.
0: Il proiettile, se entra in testa non lo metti più. Beh, potrebbe anche uscire tutto sommato, ma non è il proiettile, ciao. Speriamo che non ci entri mai. Che sarebbe veramente difficoltoso farlo uscire. Se esce non entra più. È sempre verde. È sempre verde, sempre, sempre verde. Davvero, ve lo giuro, è sempre verde. Non ci credete? E poi vedete la risposta quando arriverà. Che è sempre verde. E che devo fare? È sempre verde. Se esce non entra più. Se esce non entra più. Se esce non entra più per un bel televisore 50 pollici, dai, forza. Pronto?
4: Cristian da Gallipoli.
0: Forza Cristian, dai.
4: È sempre verde.
0: E dai.
4: Il colore verde.
0: Il colore verde, quello è sempre verde. Il colore verde è soltanto verde. E come ragionamento il tuo non fa una piega. Ma noi abbiamo un'altra cosa che è sempre verde come il colore verde. Ciao Cristian.
4: Ciao.
0: Eh sì, è vero, il verde è sempre verde. C'ha ragione Cristian. Ma anche noi abbiamo ragione su questa cosa che è sempre verde. Eh sì, è sempre verde. E anche su questa cosa che se esce non entra più abbiamo ragione noi. Se esce non entra più. Se esce non entra più, sicuro. Così come ci giochi ma non ti diverti. Ci giochi ma non ti diverti. Ci giochi ma non ti diverti. Io vedo un po' di difficoltà su questi quiz, eppure non sono difficilissimi. Pronto? Vai, forza.
1: È sempre verde.
0: Sì.
1: La clorofilla.
0: La clorofilla, no, mi spiace, ciao. Pronto?
4: Cristian da Gallipoli.
0: Forza.
4: Ci giochi ma non ti diverti.
0: Ci giochi ma non ti diverti, eh sì.
4: Il fuoco.
0: Il fuoco, ci giochi col fuoco, bravo Cristian. Ma non è questa risposta che abbiamo noi. Ci giochi ma non è questa la risposta che abbiamo noi. Ci giochi ma non ti diverti. Come il fuoco, ci giochi col fuoco ma non ti diverti perché brucia. Non è questa la risposta che abbiamo noi, però Cristian, ciao.
4: Ciao.
0: Giusta la risposta di Cristian però, ma non ne abbiamo un'altra altrettanto giusta. Ci giochi ma non ti diverti. Non si può vedere ma si può sentire. Non si può vedere ma si può sentire. Cosa potrebbe essere mai secondo voi? 392-054-3800 392-054-3800. Pronto?
3: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Forza Giulio, vai!
3: È sempre verde.
0: Sì.
3: Il colore della speranza.
0: L'hanno già detto Giulio, ma non è questo, mi spiace. Ciao! Niente, non ci siamo ancora. È sempre verde per un bel televisore 50 pollici. Chi me lo risolve sto quiz? È sempre verde, dai. E dai,

0: se esce non entra più. E dai, se esce non entra più, che cosa potrebbe essere mai? Pronto, forza!
1: Dai! Il sorriso!
0: Il sorriso, non è neanche il sorriso, mannaggia! Ciao! Ci giochi ma non ti diverti, Se esce non entra più, E poi è sempre verde. E poi ancora non si può vedere, ma si può sentire, Pronto?
1: Ragazzi da mattino.
0: Forza, ragazzi da mattino, dai.
1: Se esce non entra più. Il denaro.
0: Il denaro, non è il denaro, no. Niente, ciao. Pronto?
2: Maria da Calabria.
0: Forza.
2: Se esce non entra più.
0: Dai.
2: Il fumo.
0: Il fumo? Neanche sì. Il fumo, no. Mi spiace, no. Ciao, niente, neanche fumo.

0: mi piace su pezzo, io lo voglio ascoltare un pochino. Non si può vedere ma si può sentire, dai, anche questo non è difficile, ma poi è sempre verde. Rompi capo questo oggi, dai, è sempre verde. Se esce non entra più, se esce non entra più in perterrità la nostra amica di Bagnolo del Salento. Pronto, dai,
1: se entra non esce più,
0: sì,
1: un'occasione persa.
0: E infatti anche quella se la perdi, dove la prendi più? Eh sì, è vero. Ma non è la risposta che abbiamo noi, mannaggia. E che dobbiamo fare? Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Sono le 12 e 3 minuti. Radio
0: Scala. E sono già le 12 e 3 minuti, ci ricorda il nostro Big Ben. Allora, ritorniamo a noi con i nostri quiz, con le nostre telefonate. Pronto?
4: Cristian da Gallipoli.
0: Allora, sentiamo un po', dai. Non si può vedere, ma si può sentire. Non si può vedere, ma si può sentire. Che cos'è secondo te?
4: No, se esce vuoi... non entra più.
0: Ah, se esce... non entra più, se esce non entra più, dai, cos'è secondo
4: il
0: te?
4: Il cappotto dello champagne.
0: Il
4: tappo dello champagne.
0: Il tappo dello champagne, se esce difficilmente entra più, è vero, ma noi abbiamo un'altra risposta, mi dispiace, eh? Dai, ritenta, dai, forza, spremetevi le meningi, forza, se entra, se esce anzi non entra più. Pronto?
1: Come la gente da Bagnolo,
0: dai,
1: se esce non entra più,
0: se esce non entra più.
1: L'attimo fuggente.
0: Non è neanche no. L'attimo fuggente, mi dispiace, mannaggia. 328 55 92 714 non è l'attimo fuggente. Se esce non entra più. Se esce non entra più. Per un bel televisore 50 pollici, pronto?
5: Luigi da Gallipoli.
0: Forza Luigi, dai.
5: Se esce non entra più.
0: E dai.
5: Lo scontrino.
0: Neanche lo scontrino. Quando sentirete la risposta. Ciao, niente. È sempre verde comunque. È sempre verde, poi ancora. Se esce non entra più. Se esce non entra più. Cosa potrebbe essere? Se esce non entra più. Pronto?
6: Pronto.
0: Forza, dai.
6: Se esce non entra più.
0: Chi sei?
6: Maria la Paraguay.
0: Forza Maria, dai.
6: Il singhiozzo.
0: Se esce il singhiozzo, se non entra più. È vero, ma non è il singhiozzo la risposta che abbiamo noi. Ciao. Ancora non ci siamo. Se esce non entra più. Dai, forza, pronto?
7: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Forza Giulio, dai.
7: Se esce non entra più.
0: Sì.
7: L'acqua,
0: non è neanche l'acqua, no, ciao. 392-054-3800, pronto?
8: Hai chiesto la Bagnolo?
0: Sì.
8: Se esce non entra più. Se esci di scena.
0: Se esci di scena non entri più in scena, tu dici. Sì. Ma non è la risposta che abbiamo noi, ci spiace, ciao. Niente. 392-054-3800 per vincere un bel televisore 50 pollici, pronto?
5: Luigi da Gallipoli.
0: Forza Luigi, dai.
5: Se esce non entra più.
0: Se esce non entra più, dai.
5: Una frase, un vocale.
0: Una frase, non è una frase, manco il vocale, mi spiace. Niente, ciao, pronto? Pronto, mi ascolti? Pronto? Vediamo sull'altra linea chi ci chiama. Pronto? Mi senti? Pronto? Pronto? Pronto, pronto, pronto. Vediamo un po'. Niente, è chiuso? Vabbè, pronto? Pronto, pronto, pronto. Dove rispondiamo? Su quest'altra. Pronto?
7: Buongiorno, sono Giulio da Casalanga.
0: Dimmi Giulio, forza.
7: Se esce non entra più.
0: Sì.
7: La voce.
0: La voce?
7: Sì.
0: Non è neanche la voce, mi dispiace. Niente, niente, niente. Ciao. 328 55 92 714 oppure 392 054 38 00. C'è la pubblicità che è un po' che incombe, ma noi la premiamo un attimo. Pronto, dici.
9: Maria Grazia, dimmi. Se esce non entra più.
0: Ecco, sì, se esce non entra più, vai.
9: La scheggia.
0: La scheggia, non è la scheggia, mi spiace. Niente da fare, niente da fare. Pronto, Radio Skylab, pronto?
10: Tommaso Lavecce, buongiorno.
0: Tommaso Lavecce, dimmi Tommaso.
10: Se entra non esce più, il sole.
0: Se esce non entra più, il sole. Caro Tommasino di Lecce, non è neanche il sole, mi dispiace. Ritenta, dai, forza, ciao, saluti a Lecce, ciao. Pronto? Pronto?
11: Pronto?
0: Forza, vorrei... sì.
11: Ciao, buongiorno, vorrei rispondere in merito alla...
0: Da dove chiami tu?
11: Da Lecce.
0: Da Lecce, come ti chiami?
11: Da Lecce.
0: Da come ti chiami, come ti chiami?
11: Ah, Leo.
0: Leo da Lecce, forza Leo.
11: Se lo senti ma non lo vedi. Posso rispondere in merito a questo?
0: Certo, come no?
11: Allora, il dolore.
0: Il dolore, non è il dolore, mi dispiace, mannaggia. Però, su questa strada, andiamo su questa strada, va bene? Andiamo su questa strada. Saluti Leo, ciao, saluti a Lecce, ciao. Dai, forza che ci arriviamo, Leo è stato bravissimo. Radio Skylab, per un bel televisore 50 pollici. Sentiamo ancora chi ci chiama, 392 054 38 00, pronto? Sentiamo, dai.
12: La verità.
0: La verità, se esce non entra più. La verità non è. Mi dispiace, no. Niente. Pronto. Mamma mia, che succede? Mamma mia. E non riesco a rispondere più. Sì. Il solito problema di questo telefono funziona sempre, meno che quando si impalla. Chiudo io, eh. Mi spiace chiudere il telefono in faccia, però insomma è l'unico modo per sbloccarlo. Infatti rieccoci con la telefonata. Pronto?
12: Maria Caprabbi.
0: Forza, sentiamo.
12: È sempre verde.
0: Sì.
12: La menta,
0: sempre verde la menta, è vero. Ma noi abbiamo... La menta. È sempre verde, non è la menta, non è la risposta che abbiamo noi. È sempre verde, ve lo giuro, è sempre verde. 392 054 38

0: ah, se esce non entra più. Dice il bambino, una volta uscito non entra più, meno male, dico io. Ma non è questa la risposta che uno è, caro amico di Calimera, però la tua risposta è attinente. Ma noi abbiamo un'altra cosa che, insomma, se esce non entra più davvero, d'accordo? Saluti a Calimera, dai, ritenta, mi raccomando, non mollare, c'è un bel televisore 50 pollici in palio. Ciao, ciao Antonio, ciao. Pronto, pronto, vediamo chi c'è sull'altra linea. Tanto pronto, pronto.
1: Sempre Benedetta da Bagliore.
0: Sentiamo, dai.
1: Ma c'era ancora il Quizzi, corre senza mai stancarsi?
0: Come?
1: C'era l'altro Quizzi della volta settimana, corre senza mai stancarsi.
0: Non me lo ricordo questo, mo. Andiamo avanti con questi che abbiamo adesso, dai.
1: Vabbè.
0: Dimmi che c'è la pubblicità che incombe, dimmi che c'è la pubblicità che incombe, forza.
1: È sempre verde, rimane sempre verde.
0: È sempre verde, dai.
1: Il calcio, no, il campo del calcio.
0: Il campo del calcio, ecco, sì. inizia ad avvicinarti. Ciao, sì. Si ti è avvicinata, ciao. Fuoco. E dai, è sempre verde. Non è il campo del calcio, dai. Adesso vi aiutati, Pensateci meglio, è sempre verde, c'è la pubblicità.
2: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
3: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
4: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il Sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
0: Ci siamo. Pronto? Chi ci chiama? Pronto?
5: Rocco da Collepasso,
0: buongiorno Rocco, dimmi, buongiorno. Tutto bello.
5: L'erba del vicino,
0: già detto, è sempre verde l'erba del vicino, che è l'amico di Collepasso, è già detto, tu ti stai svegliando tardi un po', è stato già detto, ritenta però, mi raccomando, ok?
5: Ok, grazie.
0: Ciao, non è l'erba del vicino, già detto anche questo, pronto?
6: Pronto? Luigi da Gallipoli.
0: Dimmi Luigi, vai.
6: Luigi.
0: Sì.
6: E allora, è sempre verde.
0: Sì.
6: Il campo da golf,
0: non è il campo da golf, mi spiace, niente, ciao. Pronto? Pronto? Pronto?

0: Pronto, eccomi, eccomi, pronto. È sempre verde.
1: Il prato.
0: Il prato non è, ciao. Niente, neanche il prato. È sempre verde. 328 55 92 714 oppure 392 054 38 00 392 054 38 00. Pronto?
2: Buongiorno, Katia da Casarano.
0: Katia da Casarano, Katia. Dai, Katia, forza.
2: Se esce non entra più,
0: dai.
2: Lo spray
0: non è neanche lo spray, mi spiace davvero. Ciao, saluti, ciao ciao, ciao. Non è lo spray per Katia di Casarano. Ciao Katia, pronto?
3: Arrivederci che e grazie per aver chiamato.
0: Ah sì, così. Non lo sapevo. Questa è Radio Skylab. Non confondetevi. Questo qui se lo facciamo solo noi. Da ormai 50 anni quasi. Sempre io. Eh sì, ero ragazzino quando inizia. Si chiamava Benny Quiz, il primo programma che feci di quiz. Pronto?
4: Cristian da Gallipoli.
0: Il grande Enrico Causo a Radio Libera Lacra 50 anni fa. Pronto? Vai.
4: Cristian da Gallipoli.
0: Sì.
4: È sempre verde,
0: dai.
4: L'erba sintetica.
0: L'erba sintetica, già detto non è. Ciao. Niente. Pronto?
5: Buongiorno, sono Giulia Casarano.
0: Giulia Casarano, vai Giulia, forza.
5: Sempre
0: bello.
5: Verde.
0: Sì.
5: Il campo da gioco.
0: Il campo da gioco non è, mi
5: il
0: spiace
5: tavolo
0: niente.
5: Da gioco.
0: Il tavolo da gioco, no, neanche il tavolo da gioco, ciao, forza.
5: Ciao.
0: Pronto. Mannaggia, pronto. Porca miseria, sul telefono ogni tanto. Si è impallato. Chiudo, richiama, sarai più fortunato. 3 2 8 55 92 714, eccomi, pronto
2: Katia da Casarano.
0: Forza Katia, dai.
2: È sempre verde.
0: Sì.
2: Il tavolo da biliardo
0: non è ancora tavolo da biliardo. Ciao. Siamo vicini. Pronto
6: ragazzo da Matino.
0: Dai, forza.
6: Ci giochi ma non ti diverti.
0: Sì.
6: Gioco d'azzardo?
0: Non è il gioco d'azzardo, no. La risposta nostra non è d'azzardo, no. Niente. Ciao. Pronto Radio Skylab, pronto? Oh, porca miseria. Sto telefono. Sbaglio io, eh sì, ho capito che sbaglio io. Quando sbaglio, il telefono si impalla. E se non è il telefono che non funziona, sono io che mi impallo, insomma. Pronto?
7: Mario da Pravda.
0: Sentiamo, dai.
7: È sempre verde.
0: Sì.
7: Il calcio balilla.
0: Non è il calcio balilla, ma ci stiamo girando intorno. Ciao! Forza che ci arriviamo, dai! Pronto?
2: Katia da Casarano.
0: Forza!
2: È sempre verde. Il tavolo da gioco.
0: Già detto, il tavolo da gioco è da gioco, ma non è il tavolo, non è il biliardo. Ciao!

0: dai, dai che ci arriviamo. È sempre verde. Pronto?
1: Ma ragazzi, da mattino.
0: Dai.
1: È sempre verde.
0: Sì.
1: L'erba dello stadio.
0: Già detto, l'erba dello stadio non è stato già detto, ma non è l'erba dello stadio, no, no. Niente ancora, niente, niente. 392-054-3800 per vincere un bel televisore 50 pollici, dai, pronto?
2: Maria da Pratica.
0: Dai.
2: Il tavolo da tennis.
0: Il tavolo da tennis neanche, niente, ciao. Skylab, pronto?
2: Pronto, ma in testa spagnolo, è
0: sempre
2: verde.
0: Sì.
2: Il telo del biliardo.
0: Il telo del biliardo. Siamo vicini, ma non è il telo del biliardo. Ciao. Niente, ancora niente. Pronto, forza, dai. 392-054-3800. Pronto.
3: Il Santa Gallivoli.
0: Sì.
3: È sempre verde.
0: Sì.
3: Il panno del biliardo.
0: Il panno. Il panno. Il panno del biliardo, ma anche della carambola. Diciamo così, no? Era il panno verde, il panno è sempre verde, il panno. Va bene, bravo Cristian, un numero Cristian, dai, da 1 a 90.
3: 22.
0: 22. Spero che il 22 esca come primo estratto sul Rotto di Bari, il giorno 23 giugno, ti porterà a casa questo bel televisore 50 pollici. Intanto ti saluto e non puoi più partecipare per oggi. Ci sentiamo forse domenica prossima, se fa fresco, se fa caldo io me ne vado a mare, eh? Ve lo dico. Ciao.
3: Ciao.
0: E del panno sempre verde che si usa nei biliardi ma anche nelle carambole, comunque in questi giochi qua. Bene, allora dove siamo messi? Come siamo messi? Che c'è adesso da indovinare? Si può... Dove? Adesso mi sono perso pure io.
4: Pubblicità. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-684-4467. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
0: Ci siamo, ci siamo, ci siamo, sentiamo chi ci chiama intanto, vediamo se risolvere anche gli altri quiz, se esce non entra più per esempio. Pronto? Forza, sentiamo.
2: Se esce non entra più.
0: Se esce non entra più, dai.
2: Il caffè.
0: Il caffè. Non è neanche il caffè, no. Niente, ciao. Se esce non entra più. Tengo di nero, tengo di nero, eh. A chi lo dici? A chi lo dici? Se esce non entra più, ne facciamo un altro però di questi, dai, dai che voglio dare un po' di numeri. Oggi abbiamo dato uno soltanto, porca miseria, c'è un cupaggio, che facciamo qua? Se esce non entra più, pronto?
2: Poi,
0: non si può vedere ma si può sentire, non si può vedere ma si può sentire, dai, pronto?
2: Se esce non entra più.
0: Se esce non entra più.
2: Il risultato.
0: Il risultato, non è neanche il risultato, mannaggia. Niente, ciao. Non è il risultato, ciao. No. Dai, questo poi lo risolviamo, eh. Vi aiuto talmente tanto che insomma, o lo risolvete o lo risolvete. Ma all'ultimo però. Intanto giochiamo, ve ne do un altro di quiz, che ne dite? Non vola ma corre, non vola ma corre, non vola ma corre. Quando cade non si fa mai male, dai, forza, diamo un po' di quiz così vediamo di dare qualche numero. Quando cade non si fa mai male, quando cade non si fa mai male. Vediamo un po' chi ci chiama, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
5: Ciao, sono Stefano.
0: Da dove chiami, Stefano?
5: Francavilla Fontana.
0: Da Francavilla Fontana, dimmi, caro Stefano di Francavilla.
5: Se esce non entra più.
0: Se esce non entra più. Il
5: fiato.
0: Fiato. Qualcosa che è vicino al fiato, va, diciamo così. Sì. Ma ti aiuto un pochino, ma non è il fiato, con l'amico di Francavilla Fontana. Ciao, niente di tempo, mi raccomando. Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Si da fare per il nostro amico di Francavilla Fontana, vediamo chi ci chiama ancora. Pronto? Pronto? Pronto? Niente è caduta? Pronto, pronto, eccomi, eccomi, sono qua, sono qua. Pronto?
1: Ragazzi, la mattina.
0: Forse Maria Grazia, dai.
1: Non vola ma corre.
0: Non vola ma corre, dai. Non vola ma corre. Eh?
1: Lo struzzo.
0: Lo struzzo, non è lo struzzo, no. Ciao, niente, niente, niente, niente, niente. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto, chi ci chiama? Pronto, un attimo, pronto.
6: Pronto, pronto, Andrea Galatina.
0: Andrea Galatina, forza Andrea.
6: Se esce non torna.
0: Se esce non entra più.
6: Non entra più. Il fischio.
0: Caro amico di Galatina, non è neanche il fischio che se esce, come dici tu, non entra più, però noi abbiamo un'altra risposta. Mi dispiace. Saluti a Galatina. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. 392-054-3800, pronto?
1: Pronto, Katia da Casarano.
0: Katia Casarano, forza Katia.
1: Esce, non entra più.
0: Sì, sì.
1: La lacrima.
0: La lacrima non è, mi dispiace, niente, niente, niente. Ciao, pronto?
1: Vale, grazie da Matteo.
0: Forza.
1: Non vola ma corre.
0: Non vola ma corre.
1: Il fiume.
0: Non vola ma corre il fiume, non è, mi dispiace, niente, pronto? 392-054-3800 392-054-3800. Dimmi Luigi, forza.
2: Si può sentire ma non si può vedere.
0: Si può sentire ma non si può vedere. Che cos'è secondo te?
2: La fame.
0: La fame, eh sì, quella si sente. Si può sentire ma non si può vedere. È vero, è vero, è vero. Niente da fare, però non è questa la fame, mi dispiace. Pronto, chi ci chiama? Pronto.
7: Ciao Roberta.
0: Roberta, dove chiami? Roberta
7: da Lecce.
0: Da Lecce, dimmi tutto Roberta.
7: Allora, può essere il respiro?
0: Il respiro, se esce non entra più. È stato già detto Roberta. Mi dispiace. Saluti a Lecce, Roberta, ritento, mi raccomando. Ciao, forza, c'è un bel televisore 50 pollici. Non mollare, non mollare. Ciao.
7: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Radio Skylab, pronto?
2: Luigi da Gallipoli.
0: Forza.
2: Quando cade non si fa mai male.
0: Quando cade non si fa mai male. Vai.
2: La palla.
0: La palla, non è la palla, mi spiace. Niente. 392-054-3800. 392-054-3800. Pronto? Pronto? Mi senti? Pronto? Caduta? 392-054-3800. Dai che siamo gli sgoccioli. Pronto?
1: Ragazzi, da Matino.
0: Forza, sentiamo.
1: Non vola ma corre.
0: Non vola ma corre.
1: Il tempo.
0: Il tempo, neanche il tempo, mi spiace, niente. Ciao. Pronto?
8: Pronto?
0: Sì.
8: Allora, vorrei rispondere in merito al si sente ma non si vede.
0: Si sente ma non si vede. Dove chiami?
8: Chiamo da Lecce, ho telefonato prima.
0: Da Lecce.
8: Mi hai dato quell'indicazione. Allora, il rumore.
0: Il rumore. Non è neanche il rumore, mannaggia. Una cosa di più bello, di più bello, di più bello. Ciao del rumore. Saluti a Lecce.
8: Tanto
0: ciao.
8: Rumore.
0: No, no, il
8: va bene.
0: Più bello del rumore. Ciao.
8: Più bello del rumore.
0: Sì, sì, sì.
8: Ma ciao, se lo dai, dico forse... poi, se lo posso dire, che tu hai pensato un'altra parola o non devo ritelefonare.
0: Ma vai, dai, forse siamo gli sgoccioli, vai.
8: L'odore.
0: L'odore. Sei vicino ma non è la risposta esatta proprio. Mi dispiace. Basta, basta, basta, basta.
8: Mi sto bruciando, ma tu stai troppo vicino, si brucia.
0: Sei, ciao, sei vicino però, ciao. Ciao. Ritento, dai, non mollare. Ciao, ciao. Saluti a Lecce, ciao. Pronto?
9: Pronto?
0: Sì.
9: Aspetta la Bagnolo.
0: Forza.
9: Quando cade non si fa male.
0: Quando cade non si fa mai male.
9: La pioggia.
0: La pioggia non è. Ciao, niente. Radio Skylab, pronto?
10: Pronto?
0: Sì.
10: Katia da
0: Casalanza. Chi sei?
10: Katia.
0: Katia, vai, forza Katia.
10: Quando cade non si fa male.
0: Ecco, sentiamo.
10: La linea.
0: La linea, non è la linea, mi spiace, niente. Ciao, ciao. Katia, saluti a Casalanza. Pronto?
11: Maria da Calabria.
0: Forza, sentiamo.
11: Quando cade non si fa mai male.
0: Quando cade non si fa mai male, dai.
11: La palla.
0: La palla non è, mi spiace. Pronto, niente da fare. Pronto, pronto, pronto. È caduta questa, è caduta. Mi spiace, pronto?
2: Luigi da Gallipoli.
0: Abbiate pazienza un po' al telefono. Che dici, Luigi, forza.
2: Quando cade non si fa mai male.
0: Quando cade non si fa mai male, sì.
2: La palpebra.
0: La palpebra, non è neanche la palpebra, mi dispiace, no. Saluti, ciao. Ciao. Quando cade non si fa mai male. Quando cade non si fa mai male. 328 55 92 714, oppure 392 054 3800, 392 054 3800. Vai, prosta, forza,
9: quando
0: vai.
9: Quando cade non si fa male, la foglia.
0: Non è la foglia, no, ciao, niente, pronto.
12: Buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Si sente ma non si vede.
0: Si sente ma non si vede, non si può vedere ma si può sentire, è così il quiz preciso, eh? Non si può vedere ma si può sentire. Da dove chiami tu?
12: Il suono, la musica.
0: Da dove chiami?
12: Da Lecce.
0: Da Lecce, ti chiami?
12: Angela.
0: Angela da Lecce. Non è il suono, non è neanche la musica, mi dispiace Angela. Dai, forza, ritenta, non mollare, dai, forza. C'è un bel televisore 50 pollici, dai. Pronto? Pronto, sì.
13: Buongiorno, sono Giulia Casarano.
0: Giulia Casarano, forza, dimmi Giulio.
13: Non vola ma corre.
0: Non vola ma corre, dai.
13: La notizia.
0: Non è la notizia, mi spiace, ciao, niente, pronto?
12: Pronto?
0: Sì.
12: Maria da Palambita.
0: Dimmi.
12: Si vede ma non si sente.
0: Non si può vedere ma si può sentire, dai.
12: Il profumo.
0: Il profumo, non è neanche il profumo, no. Saluti, ciao. Pubblicità.
4: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351 774 8566. Clubber Imperial Bar non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
14: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
4: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. FieraSalentoSposi.it. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
0: Eccoci, ritorniamo in diretta. Pronto, chi ci chiama?
1: Ragazzi da Matino.
0: Forza, sentiamo. Allora, è rimasto: quando cade non si fa mai male. Tu quale vuoi rispondere?
1: Non si può vedere ma si può sentire.
0: Non si può vedere ma si può sentire, vai.
1: La Roma.
0: La Roma, non è la Roma, mi spiace, niente, ciao, neanche la Lazio. Pronto? Pronto? Forza, forza, forza, siamo al rush finale, vai.
2: Non si può vedere ma si può sentire.
0: Sentiamo.
2: La nostalgia.
0: Neanche la nostalgia, niente, ciao, ciao. Pronto? 392 054 3800, 392 054 3800, pronto?
9: Principe da Bagnolo, quando cade si fa male.
0: Quando cade si fa male. Quando cade non si fa mai male. Non si fa mai male.
9: La stella cadente,
0: la stella cadente, no, niente. Quando cade non si fa mai male. Non vola, ma corre, pronto?
10: E ma ragazzi da mattino.
0: Sentiamo, dai, forza, lasci finale.
10: Quando cade non si fa mai male.
0: Quando cade non si fa mai male. Che cosa?
10: La neve.
0: No, non neanche la neve, ciao. Quando cade la neve. Quando cade non si fa mai male. Pronto, sentiamo, mamma mia. Ma pronto? Mi senti, pronto? Un attimo. Pronto, mi senti?
15: Pronto?
0: Sì.
15: Eccomi.
0: Pure io. Dimmi.
15: Allora, quando vola, quando non è com'è?
0: Non vola ma corre. Dove chiami tu?
15: Da Galatina.
0: Da Galatina, vai, forza, come ti chiami?
15: Andrea
0: da Galatina, forza Andrea, dai.
15: La voce.
0: Non vola ma corre, mannaggia Andrea. Non è la voce, mi dispiace davvero. Dai, ritenta, forza, dai. Ciao.
15: Ciao,
0: saluta Galatina Andrea, ciao. Pronto?
16: Luigi da Gallipoli.
0: Forza Luigi, dai.
16: Non vola ma corre,
0: dai.
16: La raccomandata
0: neanche, niente, ciao. 392-054-3800, pronto?
10: E ragazzi da mattino.
0: Sentiamo, dai.
10: Quando cade non si fa mai male.
0: E dai, quando cade non si fa mai male, dai.
10: Portami. Sonno.
0: Il sonno, non è il sonno, no. Ciao, niente. Radio Skylab, pronto? Pronto? Forza, dai. Non si fa mai male, dai.
9: Un foglio di carta.
0: Niente, ciao, niente. Neanche il foglio di carta. 392-054-3800. 392-054-3800. Pronto per vincere un bel televisore 50 pollici, pronto? Pronto, mi senti? Niente, è caduta. 392-054-3800. 392-054-3800, pronto? Forza!
17: Quando cade non si fa mai male. La piuma.
0: Speriamo che cada sulle belle cose. Pronto? Che cosa?
17: La piuma
0: non è, mi dispiace niente. Ciao, pronto?
9: Quando cade non si fa
0: sì,
9: mai male.
0: Dai.
9: La notte.
0: Neanche la notte, ciao, niente. 392-054-3800 per vincere un bel televisore 50 pollici. Non vola ma corre. Quando cade non si fa mai male. Pronto?
16: Luigi da Gallipoli.
0: Dai, forza.
16: Quando cade non si fa mai male. La fortuna.
0: La fortuna, niente, no. Ciao, pronto?
10: Ragazzi, la mattina.
0: Dai, forza.
10: Quando cade non si fa mai male.
0: Dai.
10: La nebbia.
0: Neanche la nebbia, no. Ciao, pronto?
18: Buongiorno Giulio.
0: Forza Giulio.
18: Quando cade non si fa mai male.
0: Sì.
18: La foglia
0: già detto, non è, ciao. 392-054-3800. 392-054-3800. Pronto? Chi ci chiama? Pronto?
19: Valerio da Galatina.
0: Valerio?
19: Sì.
0: Valerio Galatina, forza Valerio.
19: La linea.
0: Non è la linea Valerio, mannaggia, mi dispiace. Ciao Valerio, saluta Galatina, ciao, niente, mi spiace. Pronto?
9: Quando cade non fa male.
0: Dai, forza.
9: Il silenzio.
0: Neanche il silenzio, no, porca miseria, ciao. Quando cade non si fa mai male. 392-054-3800. Dai, voglio dare almeno un altro numero, pronto?
10: Ragazzi da mattina.
0: Dai, forza.
10: Quando cade non si fa mai male.
0: Sì.
10: La pioggia.
0: Neanche la pioggia, mi dispiace, no. Ciao, forza. 392-054-3800, pronto?
15: La nebbia.
0: Da dove chiami?
15: Da Lecce.
0: Come ti chiami?
15: Diego.
0: Non, la neve, che hai detto Diego, scusami?
15: La neve,
0: non è la neve, mi dispiace, ciao, niente.
15: Ciao.
0: Ciao. La Radio Skylab, Radio Skylab, pronto? Pronto? Not the loving, not the loving kind. Radio Skylab, pronto?
9: Quando cade non si fa mai male.
0: E dai.
9: Il buio.
0: Il buio, no. Neanche, niente, ciao. 392-054-3800, pronto?
2: Luigi da Gallipoli.
0: Forza, dai.
2: Non vola ma corre.
0: Dai. Non vola ma corre. Cosa?
2: Il vento.
0: Non è il vento, mi dispiace niente. Pronto, chi ci chiama?
15: Sempre Diego da Lecce.
0: Diego da Lecce, forza Diego, dai.
15: Il sole.
0: Mannaggia, non è neanche il sole, porca miseria. Saluti, ciao. Saluti a Lecce, pronto, pronto.
10: Ma ragazzi da mattino.
0: Dai.
10: Quando cade non si fa mai male.
0: Sì.
10: La luce.
0: Non è neanche la luce, porca miseria, ciao. Quando cade non si fa mai male, pronto?
9: Pronto, mi piace bagnolo.
0: Sì.
9: Non si fa mai... Il freddo.
0: Ma quale freddo, ma quale freddo? È caldissimo. Ciao, niente. Quando cade non si fa mai male. Perché cade lì, poi cade anche qua, poi va là. Vi sto aiutando, eh? Vi sto aiutando, dai, quando cade non si fa mai male. Anzi, la maggior parte delle volte. Pronto, vai.
10: Ragazzi, stamattina.
0: Sì, dai.
10: Quando cade non si fa mai male.
0: Ecco, vediamo.
10: Il raggio di sole.
0: Che cosa? Il raggio di sole? No, no. Sì. Niente, raggio di sole, niente. Ciao.
10: Ciao.
0: Che facciamo? Ricominciamo da qui domenica prossima? Ci siete? Ci sarete? Ci sarete, mi dite di sì, vengo pure io, anche se fa caldo, se no vado a mare. Che facciamo, pronto?
2: Luigi da Gallipoli.
0: Dai Luigi, forza.
2: Quando cade non si fa mai male.
0: Sì.
2: L'amore.
0: L'amore, no, niente, niente, niente, niente. Quando cade non si fa mai male. 392-054-3800, pronto? Pronto, chi ci chiama? Pronto, Radio Skylab, pronto?
15: Paolo da Casarano.
0: Chi sei?
15: Paolo da Casarano.
0: Paolo?
15: Sì, la stella cadente.
0: Paolo da Casarano, che cosa?
15: La stella cadente.
0: Quando cade non si fa mai male, la stella cadente. Mi dispiace tanto, non è neanche la stella cadente. Saluti, ciao, ciao, ciao, ciao. Non è neanche la stella cadente, ma... Adesso ve lo faccio indovinare, perché capisco pure la vostra curiosità. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ma ve lo faccio indovinare, dai. Pronto? Vi ho aiutati però. Vi ho aiutati. Quando cade, non si fa mai male perché spesso cade su cose di qua. Pronto, dai, forza. No. Dai.
2: La fortuna.
0: La fortuna?
2: Sì.
0: Non è neanche la fortuna, mannaggia, niente, niente. 392-054-38-00, pronto? Chi ci chiama? Pronto?
15: Salvatore da Lecce.
0: Salvatore da Lecce, forza Lecce, oggi siete tantissimi da Lecce. Vai!
15: Non vola ma corre, lo struzzo.
0: Non vola ma corre, Salvatore da Lecce, già detto lo struzzo, mi dispiace. Okay, ritente, dai, ciao, saluti, saluti Salvatore da Lecce, ciao, saluti. Pronto, pronto, dai.
9: Al tetto da Bagnolo.
0: Forza.
9: Quando cade non ci fa mai
0: sì.
9: Male. La polvere.
0: La polvere non è neanche la polvere. Brava la tua risposta. Bella la tua risposta, però bella, bella.
9: Ma
0: non è la polvere, ciao, non è. E infatti cade di qua e di là. Ma non è la polvere che cade di qua e di là.
20: Puoi organizzare un evento da sogno e rendere la
0: c'è la pubblicità, un attimo che c'è la pubblicità. Facciamo aspettare la pubblicità. Facciamo aspettare la pubblicità un attimo. Pronto?
9: Maria da Parabile.
0: Forza, dai.
9: Quando cade non si fa mai male.
0: Sì.
9: L'umore.
0: Non è l'umore, no, ciao, niente.
20: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
0: Stiamo facendo gli straordinari oggi, eh? Forza, dai, voglio darvi un altro numero. Voglio farvi vincere questo televisore 50 pollici, pronto?
3: Luigi da Gallipoli.
0: Forza, sentiamo.
3: Quando cade non fa mai male.
0: Quando cade non si fa mai male.
3: L'occhio, lo sguardo.
0: Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto?
3: Lo sguardo, ripeto.
0: Lo sguardo, era lo sguardo. Lo sguardo che quando cade, ti ho aiutato io, che tu cade un po' di qua, un po' di là. Lo sguardo quando cade un po' di qua, un po' di là, non fa mai male. Era lo sguardo, porca miseria, dai. Un numero abbiamo chiuso in bellezza oggi, dai. Forza.
3: Numero 5.
0: Com'è?
3: Numero 5.
0: Il numero 5, Luigi. Se il numero 5 uscirà come primo estratto sul Roto di Bari il 23 di giugno, ti porterà a casa questo bel televisore 50 pollici. Era lo sguardo che quando cade non si fa mai male. Ciao Luigi. Bravo. Vi ho aiutati, vi ho aiutati. Basta, basta così, basta con le telefonate, basta, andiamo a casa. 12:45 minuti primi, oggi abbiamo veramente sforato, ma abbiamo dato il numero, dai. Quando cade non si fa mai male, era lo sguardo che cade un po' di qua e un po' di là. Ciao a tutti, sentiamo domenica prossima, ci sarete? Se ci sarete voi ci sarò anch'io. Ciao e ascoltate quando potete la buona musica di Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 13 e 1.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14. 1, 2.

0: one, ho un'idea.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Con Skylab ogni giornata ha un gusto.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, tutti successi Gold, la musica che non passa mai.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. Notti d'estate.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Radio Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

questo momento sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Paravita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Paravita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I classici nazionali e internazionali.
2: Nazionali e internazionali.
1: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
2: E la dance anni 90.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegraffa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
4: In novità di oggi.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Il disco lancio della settimana.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Radio Skylab cresce anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

Eccoci qua, sono le 15:11 minuti, praticamente siamo in diretta con Radio Skylab e finalmente ci siamo ritrovati dopo una pausa, eh? Che ne dici?

0: in cosa stiamo sbirciando per farvi sapere un po' come andrà questa estate, insomma, ecco.
1: Ecco, anche perché appunto l'estate secondo me sta decolando, vero Albi?
0: Sì, comincia.
1: Il bel tempo.
0: Il Salento è uno di quei posti che sembra tra i più gettonati, oltre a posti tipo, che so io, la Spagna, e comunque si rimane nell'entroterra europeo, perché i conflitti ci stanno portando comunque a rinunciare ad andare fuori, a meno che qualcuno non voglia fare la follia di uscire lo stesso.
1: Noi rimaniamo nei nostri territori, il mare è bello, certo, il mangiare è buono, certo. Allora, promemoria di quest'oggi, visto che mi avete scritto anche tantissimo in privato, vorrei introdurre un amico che mi scrive da Perugia, un carissimo amico che si chiama Federico Sorbelli, di cui ha scritto un libro in tedesco e appunto cerca anche la soluzione per tradurlo in italiano. Un libro molto importante che parla di alcol, caro Albi. Dice non mai più alcol, perché lui in prima persona ha avuto un problema di alcol e quindi adesso sta cercando l'input. Per non fare più bere, diciamo, non cadere in quegli errori. Poi ha scritto una canzone che metteremo la prossima domenica, perché non l'abbiamo caricata ancora sul nostro server, che si chiama Bottiglia Rotta. E noi salutiamo Federico Sorbelli da Perugia che ci sta ascoltando, gli mandiamo un grande abbraccio.
0: Ciao,
1: speriamo,
0: ciao Federico,
1: che il tuo libro possa uscire presto anche in versione italiana, e nel senso che poi si divulgherà anche in Italia e soprattutto anche con la tua canzone, va bene? Allora, tra poco si parte e siamo qua.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Stiamo ricordando praticamente.
1: Stiamo ricordando i vecchi tempi quando Donna Summer era uno spettacolo agli occhi, oltre che era davvero una bella voce.
0: Va bene, lasciamo stare. Quindi stiamo un po' andando verso, no, la sonorità degli anni Ottanta.
1: Esatto. E io poi ti darò dopo la chicca, perché adesso non abbiamo il tempo utile per farla, però te lo farò sapere di cosa stiamo parlando.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

0: Ah, che bello, è arrivato l'estate, Albi. È arrivato l'estate, cosa c'hai quest'oggi? Cosa c'hai? Sei silenzioso oggi, no? Poi aggiusteremo, abbiamo un piccolo problema tecnico, quindi stiamo per aggiustare un po' i microfonini. Perché oggi fa caldo, anche loro danno i numeri, come sto guardando, comunque.
1: Ci sono delle buone notizie per quanto riguarda il discorso degli operatori del turismo. Sembra che i giovani abbiano aumentato la loro volontà di fare turismo in questo Salento, ma anche un po' in giro nel mondo. Siamo all'11% di preciso in più rispetto agli altri anni.
0: Ottimo, bravi.
2: Musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: piace questa canzone, Albi?
1: Stiamo andando un po' a, come posso dire, a invitare, a invitarli alla spiaggia, alla,
0: con le vongole.
1: Con le vongole.
0: Ho capito, perché sembra che dice bongo là, bongo cia cia cia, e parla.
1: Era bongo cia cia cia.
0: Questa era la canzone dell'estate scorsa, sì, che è andata, sì, diciamo, sì, più, sì, per le maggiori, insieme ai grandi tormentoni. Siete su Radio Skyland.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Il disco rilancio.

0: È ritornato Gianni Morandi, perché ridi?
1: No, dico, a volte ritornano.
0: Beh, è pure giusto, no?
1: Beh, sì.
0: Che
1: sì,
0: quindi sì. Riascoltiamo le vecchie canzoni, no?
2: Mi sembra più che giusto, insomma, ogni tanto rievocare quello che è la musica italiana.
0: Appunto, Gianni Morandi, ma chi se ne importa?
3: Radio Skylab, vera passione musicale.

0: Sono 14 settimane in classifica, sto ragazzo sta battendo il record, amico mio.
1: Samurai J.
0: Ecco, è un bel pezzo, wow. È un bel pezzo comunque, dai, strutturato sì, bene, secondo me, fatto bene.
1: E di bello
0: a me piace.
1: Di bello c'è anche che oltre ad ascoltare della bella musica, abbiamo anche le note positive che riguardano la classifica delle vacanze di quest'anno. La Spagna è valutata al 14%, poi abbiamo l'Italia all'11%, la Francia all'8%. Poi abbiamo Grecia e Portogallo al 6%, ecco, come turismo in più rispetto agli altri anni.
0: E noi vi aspettiamo qua in saletto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: po' di musica caraibica ci vuole anche.
1: Questa ci serve per movimentare un po' la situazione, anche perché le belle notizie le abbiamo date, le brutte sono che ormai le vacanze sono così ristrette, anzi i soldini sono così
0: pochi. I soldini, amico mio, sono
1: che
0: ristretti.
1: Tra i giovani dai 18 ai 24 e tra gli adulti dai 40 ai 70 ci sarà solo una settimana, massimo 10 giorni di vacanza.
0: Meglio quello che niente, no?
1: Certo, ma senza quindi dubbio. Senza
0: va bene, dubbio. La musica di Radio Skylab, questa era Camila Cabello con Bam Bam.
2: Radio Skylab.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo ragazzo è bravo, ha fatto sold out dappertutto.
1: Già,
0: è
1: il
0: bravo.
1: Signorino Niccolò, perché questo è il suo vero nome, vinse il Sanremo del 2018 come nuova proposta. Ed eccoci qui, ce lo ritroviamo, bello e famoso con questo pezzo.
0: È diventato bravo, è diventato bravo. Lo dedichiamo ad Andrea di Melissano che ci sta ascoltando come tutte le domeniche. Ciao Andrea.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cosa ti ricorda questa canzone?
1: Mi ricorda quel famoso John Travolta che si gelatinava tutto.
0: Erano gli anni 60, sì, te sì, lo ricordi, sì, sì, che sì, fecero questo bellissimo
1: bei
0: film.
1: Bei tempi, per chi li ha vissuti 60, noi ci siamo nati negli anni 60.
0: Beh, chi l'ha vissuti appunto.
1: Abbiamo vissuto i 70, però, che sono stati anche un bel traguardo, un bel periodo, 70-80, insomma. Sono stati gli anni migliori della musica.
0: Ecco, Frankie Valli, colonna sonora di Grace.
2: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: che belle sonorità questo pomeriggio.
1: Io Clementino l'ho apprezzato negli ultimi tempi quando l'ho visto nelle trasmissioni TV. Molto molto bravo, molto umano, devo dire.
0: È diventato più bravo, sì. Questa è una canzone insieme a Nina Zelli, Senorita.

0: voi che siete sulla spiaggia distesi al sole, sì, mangiando, sì, qualche, sì, gelatino, vedete che le nostre sonorità della domenica sono dedicate soprattutto a voi,
1: a voi. E noi vi dedicheremo un altro passo di questo che è il Turismo 2026 con qualche altra chicca tra poco. Però
2: sono le canzoni più belle una dopo l'altra. Fermati qui, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: alla stupenda voce di Elisa,
1: esatto, e alla stupenda voce di Elisa ci inseriamo anche con la stupenda vacanza. La maggior parte delle persone vogliono che ci siano cibi buoni, non quegli cibini da gourmet, cibi buoni fatti bene, mare, borghi, un po' di godereccio, insomma. Beh, niente di così eccezionale.
0: Più di quello.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere: ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: come si dice, bella e dannata, Amy Winehouse.
1: Purtroppo sì, ha fatto una brutta fine questa grande artista, è peccato.
0: Come tanti altri,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: La storia
1: è rimasta un'icona, ma comunque un'icona che se n'è andata via, che è sparita purtroppo.
0: Peccato, come dicono tutti, no? Sono belli appunto e dannati.
1: Dannati.
0: L'abbiamo ascoltata, Amy Winehouse su Radio Skylab con Back to Black.
2: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
3: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Professiamo l'amore con la Maria, professiamo l'amore, via, basta.
1: Professiamo l'amore, basta, dai, professiamo solo l'amore.
0: No, mi facevo anche a quello che è stato il concerto che si è tenuto a Melissano di Sun Sound System. C'è stato a un certo punto qualcuno che ha fatto, ha dato il bacino alla Maria.
1: Vabbè, quelli li conosciamo tutti. Comunque anche lui non era di meno. Certo. Una canzone di Bob Marley, Could You Be Loved?

0: sono tante le cattive abitudini, che pensi?
1: Sì, e oltretutto Mace, pseudonimo di Simone Benussi, è produttore discografico e anche cantautore, quindi cantante più che cantautore. Quindi voglio dire, abbiamo anche un certo spessore nel proporre le musiche noi qua,
0: certo,
1: a Radio Skyline.
0: Soprattutto quando le abitudini sono cattive.
1: Esatto.
0: 16-10 minuti.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Quante belle ballate facevamo gli anni 80, quando...
1: Noi abbiamo avuto anche la possibilità di fare feste per poter accalappiare un attimino, cosa che poi adesso, oggi, vedendo i ragazzi diciottenni,
0: vabbè, non c'è paragone, secondo
1: ci viene il
0: mio modesto,
1: diciamo,
0: parere. Non c'è paragone.
1: Come mai?
0: Umberto Tozzi, ti amo, dedicato alla mia Margot, che ne ascolta.
2: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it. Radio Skylab. Da sempre amante della musica.

0: il re del reggaeton italiano, lo chiamano, lo sapevi? Fred De Palma. Perché sì, ogni estate ne caccia una. Questo ragazzo fa i soldini, è diventato intelligente, poi è ritornata la collaborazione con Anna Vena.
1: Al prossimo passo vi dico una cosa.

0: Allora, praticamente i turisti vogliono adesso dei pacchetti ben prestabiliti, vogliono la musica, vogliono il divertimento, vogliono anche qualcosa che gli faccia vedere un po' il territorio, quel territorio che non c'è normalmente sui rotocalchi, no?
1: Appunto.
0: Quindi una spesa più bassa, ma più godereccia, più divertente. Ecco, questo è. Poi ci sono tante sagre, possiamo andare.
1: Vedremo, dai. Vedremo, l'estate sta arrivando.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

0: una grande poesia italiana richiesta dalla nostra Enza, che lo dedica a tutti quelli che gli vogliono bene.
1: Noi siamo tra quelli, tra l'altro.
0: Noi ti ringraziamo, carissima Enza, che ci ascolti tutte le domeniche puntualmente. E hai scelto un pezzo di storia.
1: Sappiamo anche che non è stata bene, ma adesso si è ripresa, e quindi ti auguriamo tanta tanta buona salute, cara Enza, e un abbraccione grande da parte dei due schizzati di Radio Skylab.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Perché l'ha chiamata Toxic? Tu lo sai.
1: Perché è tossico, è l'ombra. Praticamente questo qua è un cantautore, cantante doppiatore italiano che si è cimentato anche in questa che è la musica tossica.
0: Boh, ne escono come i funghi ultimamente, non si capisce da dove arriva. Vabbè, si chiama Shade Toxic.
2: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Che bella questa della Nannini, sei nell'anima, richiesta da Anna Rita che la dedica al sottoscritto. Io ti ringrazio, cara Anna Rita.
1: Tra l'altro Gianna Nannini è stata una delle colonne portanti della musica italiana, un po' criticata per quel suo mascolinismo, si dice, non mi ricordo, comunque la sua mascolinità, pardon.
0: Comunque è stata una grande interprete della panorama italiana.
1: Una delle più grandi rockstar, insieme appunto a Vasco Rossi, insieme a Loredana Bertè, insomma parliamo di colonne della musica italiana.
0: Veramente importanti.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Beh, come vedete, passiamo da un genere all'altro, cioè accontentiamo tutti, su Radio Skylab, certo. Veramente, anche perché, come ripeto sempre, caro amico, ci possono ascoltare in tutto il mondo con l'applicazione di Alexa, con l'applicazione, certo, di Google, certo, sulle frequenze, e dove vuoi più.
1: Certo. E io ti faccio una domanda prima che scadano i secondi. Quali sono i posti più gettonati della Puglia? Te lo dico dopo.
2: Più la sento e più mi piace stare

0: La domanda è: tu cosa fai stasera?
1: Io non lo so stasera cosa farò, ma so dirti quali sono i più gettonati del Salento.
0: Ecco, sono il Salento, ecco, sono buone informazioni, sì.
1: Sono il Salento e il Gargano, sono i due posti più gettonati per le vacanze di quest'anno, che non è poco se pensi che noi avremo un'ondata di turisti che... neanche ci voglio pensare.
0: Ecco. Dai, che bello il mare, bello e si mangia bene. Tutti in Salento, via!
2: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: fragola, caro, panna e champagne. Ecco. Buono. Quasi quasi che già
1: ci proviamo. Ci proviamo. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare, no, qualcuno?
0: Semplicemente grazie per averci ascoltati, grazie per
1: soprattutto aver avuto... che ci avete sopportato. Perché...
0: sopportati, grazie per aver ascoltato tranquillamente le nostre gaffe, perché mi sono reso conto che ne ho fatta qualcuna pure io.
1: Vabbè, il caldo, capisco, il caldo.
0: Però noi vi vogliamo bene, vi abbracciamo tanto tanto, anche se fa caldo, vi abbracciamo col cuore.
1: E come sempre l'appuntamento è per domenica prossima, dalle 15, poco più in là delle 15,
0: fino pazienza,
1: più o meno le 17, sì, arriva l'estate adesso. Vi auguriamo un bel pomeriggio di domenica, fate il bagno e un buon inizio di settimana. Ciao,
0: ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
3: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skyline, tra disco music e grandi classici, il ritmo giusto per il tuo pomeriggio.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli. Dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 in punto.
2: Adesso un tormentone della prossima estate.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: adesso?
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, e Milissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
4: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sabato 13 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Promessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.
2: Delle volte sembra

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 e 5 minuti.
3: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
4: Ad Aspettando l'Estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi.

0: I Vigliacchi, ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale frontemare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Ad Aspettando l'estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Skylab, grande.

0: Let's go! Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Feel your eyes, they all over me, don't be shy, take control of me.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Con Skylab, ogni giornata ha un gusto.

Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Skylab Collection, i successi

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il disco rilancio.

0: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Sono le 19:59 minuti.
2: Contigo, dímelo.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
0: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, ai Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Il disco lancio della settimana. Baby, quanto...

0: breaks my heart.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: Radio Skylab, vera passione musicale. Mi accorgo da...

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21 in punto.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: I grandi successi del passato,
1: i grandi successi del passato
0: diventano
1: novità di oggi.
0: Radio Skyland, troppo bella.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: più.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 22:02.
2: Radio Skylab, più la sento e più mi piace.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
0: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab, trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Quarterback.
1: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Radio Skylab.
3: Skylab. Più la senti, più ti piace.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: baby. I'm a fireball.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: in.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Skylab, grandi emozioni.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sud Auto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sud Auto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
0: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Radio Skylab, più la senti, più

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: mondo intero.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.